0: Ba zuyile sham.
1: Eh ni ba zuyile.
0: Lo zuyile sham.
1: Eh ni kupa ku putisa ziso.
0: Mo zuyile pili.

casseremos a 2023. Alio es a grand looking qua in Balasinte qua. Ne ricordi va bene, ma Bridges, Heinz Quaten, Colloiani, Zama, Cavo.